0: è bellissimo.
1: Dolce vita Adana junto con Belinda. Vamos a seguir con Dani Romero junto con Fuego. 11:49 minutos, Azúcar.